strada che ha sette punti e che serpeggia tra sette monti per sette ore in sette cammini.

setta con sette altari. Sette campane dai suoni argentini cantano presta nel cielo tutto d'oro, e squondi chiesa con sette padrini, ben sette coppie di nuovo.